Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà.

mal finir della nostra commedia, né tragedia più nasce un po'. Mal finir della nostra commedia, né tragedia più nasce un po'. Mal finir della nostra commedia, né

0: Ma lasciami ti stritolo, ma lasciami ti stritolo! Serenissima, ma vattene, ma vattene! Altezzissima, servaccia ignorantissima, servaccia ignorantissima! Serva!
1: Serva!
0: Vinissima, d'una estrazion bassissima,

altro silenzio, non fai mi scarlo, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò, mi lascerò

0: se te non lo sono la cina, ma oggi ne chiede, che gli verrà, che gli verrà, che gli verrà, che gli verrà, che gli verrà.
1: Viene in ospedale, apre il silenzio, ma il disastro ti nascerà. Viene in ospedale, apre il silenzio, ma il disastro ti nascerà.
0: Thank you.

0: direttore, presidente, cantinier, grazie, grazie, che piacere, che grande onore, che grande onore, grazie, grazie, che piacere, che grande onore, che grande onore, si venga a scrivere quel che dettiamo, semi la copie, poi ne vogliamo.
1: Ciò potete scrivere, tutti stanno qui, ciò potete scrivere, tutti stanno qui.
0: Noi Don Magnifico, questo in maiuscole, bestia, maiuscole, bravo così, noi Don Magnifico, duca e barone dell'antichissimo Monte Fiascone, grande intendente, gran presidente, con gli altri titoli.

piedi nell'inamabile d'acqua una gocciola, alias capitur et strangulator. Capitur, strangulator, perché eccetera, l'onde eccetera, nell'anne eccetera, barone eccetera, perché eccetera, l'onde eccetera, nell'anne eccetera, barone.

0: zitto zitto, piano piano delle due con il rumore, esattezza e verità, esattezza e verità, esattezza e verità.
1: Sottovoce, a me del coro, sottovoce, per confidenza, sono un misto di solezza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sottovoce, sottovoce, in estrema confidenza, sono un misto di solezza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sono un misto di solezza, di capriccio e vanità, di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità, di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità, di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità.
0: Diceva che una figlia del barone.
1: Ah, il maestro un gran testone, oh, che quale non si fa.
0: Maridoro mi diceva che una figlia del barone.
1: Ah, il maestro un gran testone, oh, che quale non si dà.

0: perché?
1: Non si sa.
2: Non si sa.
1: Non si sa.
0: Si vedrà.
1: Chi sarà?
0: Chi è?
1: Perché?
0: Non si sa.
2: Non si sa.
1: Non si

0: signora tece in tavola, signora tece in tavola, che sto in cipe, che bestia, quando si dice i simili, non sembra Cenerentola.
1: Arriva ancora.

0: guardi!
1: Mi guardi e par che palpiti!
0: Ma non faccia né stato, e dati se l'individuo! Andiamo, andiamo a tavola! Andiamo, andiamo a tavola! Andiamo, andiamo a tavola! Andiamo, andiamo a tavola! Voi ballermo il tai chi!

0: dovrebbe essere sognando fra giardini, fra giardini, fra giardini, fra boschetti. I ruscelli sussurrando, sussurrando, torcheggiando, torcheggiando, torcheggiando gli angeletti.
1: In un mare di delizie fanno l'anima notare.
0: In un mare di delizie fanno l'anima notare. Sussurrando, sussurrando, fanno l'anima notare. Sussurrando, sussurrando, fanno l'anima notare. Hoppi, hoppi, zo, zo, verra.
1: Tutti morti

già è anche che sia quello, coficando in un cantone e cavandosi il cappello, incominci, sia un barone, alla fine sua reale, potrebbe memoriale. Prenda per la cioccolata, e una doppia ben coniata, e una doppia ben coniata faccia in

0: Mare!
1: E già mi spende, senza argento farne i sordi, la manina al conto stende, fa una piastra sdrucciolare, fa una piastra, una piastra, una piastra sdrucciolare. Io galante

mi risveglio a mezzogiorno, suona appena il campanello, chi mi vede a letto intorno supplichevole un drappello, quello cerca protezione, quello con la ragione, chi vorrebbe un epiduce, che una cattedra è un ciuccio, di una cattedra è di un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio. Chi ha fatto delle spille, chi ha pescato delle anguille, e gli dato ogni lato,

questo io bravo di caffè. Basta, basta, basta, basta, non portate, non portate, terminate, terminate, bene andate, bene andate, non portate, non portate, basta, basta, in carità, terreno scattenaggio, terreno scattenaggio, infortuni, seccatori, fuori, fuori, via da me, fuori, fuori, fuori, fuori. Terra lo scatenaggio, importuni, seccatori, fuori, fuori, via da me, fuori.

0: Sonato, sempre meglio ci consiglia, se sposassi una sua figlia, come mai lo da trattar?
1: Consiglier son già stampato, ma che eccesso di clemenza, missi adunque sua eccellenza, bestia, altezza, ad ascoltare, ad ascoltare, ad ascoltare. Abbia sempre pronti in sala

sempre coi gelati, poi carrozze e poi bombee. Vi rispondo senza arcani, che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso farde pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signori, tratto sempre servitori.

Zitto! È una burla il principato. Sono un uomo mascherato, ma venuto il vero principe, m'ha strappato.

0: sunt Andini il cameriere. Rifar letti, spazzar abiti, far la barba e pettinar. Di questa ingiuria, di questa affronta, di questa ingiuria, di questa affronta, il vero principe, mi renda conto, mi renda conto. Anzi, comodi non fare niente, anzi, comodi non fare niente, ma parta subito, immantinente, immantinente. La battirò, lei partirà, sono un barone. Pronto il bastone, ci rivedremo,
1: le partirà, ci rivedremo,
0: pronto il bastone, lei partirà, pronto il bastone, lei partirà,
1: E vorreranno, per la città, per la città, per la città.

0: Questo è un nuovo affilutato, questo è un gruppo rintrecciato,
1: questo è un nuovo affilutato.

Chi mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha